Kashilade, wo hit die Kale, hoyate. Nagetankale, tonkashilade, hakisitale, hoyate. Wakatankale, unkashilade, wo hit die Kale, hoyate. Nagetankale.

Kashilade, wo hit die Kale, hoyate. Nagetankale, tankashilade, hakisitale, hoyate. Wakatankale, unkashilade, wo hit die Kale, hoyate. Nagetankale, tankashilade, hakisitale, hoyate. Wakatankale, unkashilade, wo hit die Kale, hoyate. Nagetankale.

Tonkashilade, wo hit die Kale, hoyate. Nagetankale, Tonkashilade, hakisitale, hoyate. Wakatankale, Tonkashilade, wo hit die Kale, hoyate. Nagetankale, Tonkashilade, hakisitale, hoyate.